0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Kiss Kiss Napoli, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna del sole sulla Campania, salvo per qualche temporale di calore sulle province meridionali della regione. Tra pomeriggio e sera, qualche fenomeno sconfinerà sulle zone limitrofe, raggiungendo anche parte delle coste. Le massime sfioreranno anche i 38-39 gradi, con calde d'afa molto intensi, venti deboli e mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, restate aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Signora, prende anche le olive?
2: Sì, ma olive granata.
3: Olive granata. Metti in tavola la

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da Marcello Calvano. La conferenza dei capigruppo presieduta dal presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi ha deciso di fissare per il prossimo 27 agosto dalle ore 11 ad oltranza la seduta monotematica dell'aula sulle azioni urgenti di sostegno alla popolazione colpita dal terremoto dei Campi Flegrei. La richiesta di convocazione straordinaria dell'assemblea era arrivata dai gruppi di minoranza legata alla possibile proclamazione dello stato di emergenza nazionale da parte della regione. Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri sono intervenuti in via Salvator Rosa a Napoli per una tentata rapina con esplosione di colpi di arma da fuoco. Da una prima sommaria ricostruzione, alcuni malviventi in sella a uno scooter avrebbero affiancato una macchina e minacciato il conducente. La vittima avrebbe effettuato una manovra per divincolarsi e in quel momento i banditi avrebbero esploso due colpi d'arma da fuoco. Nessun ferito per fortuna, rilievi e indagini sono in corso da parte dei militari dell'arma. Ancora la cronaca. I carabinieri di Napoli verso la mezzanotte della scorsa notte hanno rinvenuto in via Santa Teresa degli Scalzi una donna stesa al suolo con una evidente perdita di sangue dalla testa. La donna, una 47enne della provincia di Bergamo, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli in ambulanza. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'evento e i carabinieri stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona. La vittima attualmente ricoverata per un trauma cranico. E la chiusura con lo sport. Il calcio si chiude con una larga vittoria per 6-2 su greci dell'Aris di Salonicco. Il ritiro estivo 2026 del Napoli targato Massimiliano Allegri. In uno stadio Patini di Castel di Sangro gremito, per gli azzurri sono andati a segno Rachmani, McTominay, Lucca e De Bruyne, questi ultimi due autori di una doppietta a testa. Oggi ci sarà il rompete le righe. La squadra si ritroverà a Castelvolturno lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato a Genova contro il Genoa. Sul fronte mercato, nel pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku al Fenerbahce. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Non ci credo, non ci credo.
2: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
1: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di Bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Deco, la tua scelta quotidiana.
5: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti, mangiare come piace a noi.
6: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Danno rovesci e temporali puntualmente di moderata intensità. Passiamo alla cronaca. Si è fermato all'ALT dei Carabinieri dirigendosi verso la circonvallazione esterna di Napoli, ma dopo qualche manciata di chilometri ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail. Alla guida della macchina un ragazzo di 17 anni senza patente, con lui un 21enne e un altro 17enne. Tutto ha avuto inizio la scorsa notte quando i carabinieri in Piazza Dante a Casoria hanno intimato l'ALT all'auto in questione, ma il veicolo non si è fermato per arrestare poi la sua corsa poco più avanti. Nessuno degli occupanti dell'auto è rimasto ferito e tre ragazzi sono stati denunciati per fuga pericolosa. Ancora la cronaca: i carabinieri di Napoli verso la mezza della notte scorsa hanno rinvenuto in via Santa Teresa degli Scalzi una donna stesa al suolo con una evidente perdita di sangue alla testa. La donna, una 47enne della provincia di Bergamo, è stata trasferita all'ospedale Cardarelli in ambulanza. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'evento e i carabinieri stanno analizzando diverse immagini dei sistemi di videosorveglianza dei locali commerciali presenti in zona. La vittima attualmente è ricoverata per un trauma cranico. E la chiusura con lo sport: il calcio si chiude con una larga vittoria per 6-2 sui greci dell'Aris di Salonico, il ritiro estivo 2026 del Napoli targato Massimiliano Allegri. In uno stadio Patini di Castel di Sangro gremito per gli azzurri sono andati a segno Rachmani, McTominay, Luca e De Bruyne, questi ultimi autori di una doppietta a testa. Oggi ci sarà il rompete le righe, la squadra si ritroverà a Castelvolturno lunedì per la ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato a Genova contro il Genoa. Sul fronte mercato, nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku al Fenerbahce. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: data, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 18 agosto con carta essere Deco, di bella pasta di semola formati normali, 500 grammi, due pacchi, a soli 95 centesimi. Cardor, la gelateria, vari gusti, vaschetta da un chilo, a soli 3,29 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Salerno, Piazza della Libertà, dal 25 al 30 agosto. Radio Kiss Kiss Live, sul palco del Pitti Pizza and Friends. Settembre, Cioffi, Lorenzo Salvetti, Leo Gassman, Senza Cri e tanti altri. Da martedì 25 agosto a domenica 30 agosto, la musica più bella suona al Pitti Pizza and Friends, in Piazza della Libertà, a Salerno.
1: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
2: Sì, lo voglio!
1: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: La tavola perfetta per una birra Moretti. Meno gourmet e più croquet, con meno buffet e più abbuffate. Insomma, meno spiegoni e più spiedini. Birra Moretti. Mangiare come piace a noi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.